e solateggenti fuggendo van, ma la miseria opprime quei che al fuoco avanzar. Serva a quell'oro di tanti afflitti a ripar lo scempio. Basta, basta, coi miei fini, presto a me s'avvicini, a mio non parta, ogni altro s'allontani.

ben recano a lei la mia occulla novella. E tu mi sia mio amato Sesto, e queste tue gliezze deponi, avrai tal parte tu ancor nel sogno e tal

0: Il re in quel foglio.
1: E non è il cibo del re, io sai contenere gli accenti dei Cesari già spenti, la memoria oltraggiar.
0: Barbara in chiesta che l'istinti non giova, e somministrami le strade alla frode di insidiar gli innocenti.
1: Ma fra signor, chi lacerare ardisce?

0: effetti di malizia, io li perdono.
1: Almeno...
0: Litigo il mio, Servilia Augusta, parla.

disaventuri a dispiacer col vento, alla grandezza tua la propria pace a mio pospone, tu ricusi un trono per essergli fedele, e ti io dovrei turbar chi avessi bene, e pubblicar

0: il resto intendi, vieni.
1: Ancora buffata, finti d'anno.
0: Se sto, parti mi conviene, già raccolto per

andremo Publio fra poco. Io non avrei riposo se gli sesto il destino pria non sapessi. Avrei il senato mai le sue discolpe udite. Avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente. E non dovrebbe tardar molto l'avviso.

troppo, e di sua bocca tutto fermo, col complice il senato alle fiere condanna, ecco il decreto.

possesso, dunque lei, dunque vuoi la mia morte? Che ti offese il tuo prente, il tuo padre, il tuo benefattor? Se ti d'Augusto hai potuto obliar, ti dito amico, come non ti sovvenne, il premio è questo della tenera cura che vi sempre in te, e lo potesti e il cor te lo sovverse.

sia bene a quel tenero pianto, forve a quale lacrimevole stato un delitto riduce una sfregata avvilita l'impero. Apri il tuo cuore attito, confidati all'animo. Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto.

contra cambio almeno d'amicizia lo chiedo. Io non ce l'hai alla tua fede, di più

sesto re, o sesto mora. Ecco già sparsi di cittadino sangue, e s'incomincia dal sangue d'un amico. Perché diranno i posteri di noi, tirantentito si stanco la clemenza, come in Silla e in Augusta la crudeltà. Che Tito era l'offeso, e che le proprie offese, senza ingiuria del giusto, ben poteva obliar. Ma dunque faccio sì gran parte il mio cor, ben

altri credio per obbligarmi a mio dispetto a diventar crudel.